rosa e bianca, afghana, algebrica e pensosa, dolce e squisita, è tutta un'altra cosa.

Sì, sì, d'inverno è meglio. Dopo è più facile dormire e andare oltre i pensieri.

della vita, tra una vestaglia e un mar, chi vuole andare in gita, non sa, non sa, non sa.